fai fai le mua fai fai le mua fai valo filima le fo ia uli a vita vale lungo la tele va vita le mafuta mai mele fai masasa fatalo vatu fatasi mai nai monreoa

0: Whole now with Funga Isil to Tonga now to Tala Ive Fanua, the Divang or our Woody Day or our So for Rayle, Lars is a full of Valune or Massino, Setema, Luafe, Luas, a full of Maleono, Lad to Fayone to Funga Yay, Sifa, Ponga, Tatu, Tala Ive Fanua, Tala Talonga, Ilanga Piritan, Yapa, Tala Tolu, Ilia, Woody Day. E multe bre io vengo nei le tanto tanto le tau mo le somma la so antaio mo au chi lani mo samo per un modo mai le l'officia olle va a in tau a wala volo no si le fia o wing all the time we le somma le so antaio olle so fa mai le afa tu pla ia le tu va va solo io wanga inizio no fanga ma mafa inizio taimi e antoi ma wila ma fai tili ma timo aisa ole akilia mai le ile fia fia nani ole utava ye tu fa fo mtu ama na ya ole la le sa ya msalo la ni spito no au kilani le ile tu langa le so vili ang mai le so mai le tu i sante si sifo e feo lo no le malo si ya i tei mi ole a wuri ma na ya le ma fa fana ole ni yas fulu mo le fitu tu ke ri le ma fa fana e pengo na fa ma wina ile so mo au kilani ole malu il po anani e se antule ya se fulu lo miru te a se fulu lo miru se fulu lo ti kepi ole ai ele manu ole ai ele po ana nei ya e ngon chole la ile kwanta te ai leono ile via via na nei ole vengo mala so antamo au ki la ni o so ne la ile se fulu lima miru te ai leono ile tai au Po mai a wā mai oro yeina i wanga e mātele i teimio le a wauli. Savili e feo lono langi mai i teimio le a wauli mai le tu i saute i sisiko. E va talafa tu i loale i le rigaing o le a wauli a inga wome ma sani i Samoa. Pa teile mātu mai lunga o le tātu wala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo i Samoa i le re yaso. O winga o le tau, fa mai o au e angi mā lia ma susu o Savili. O le vengto e lau Savili mai mātu i sasai. O lo o fiti ai pēr Samoa, pei tai o se vaenga vai vai o pēr mā māo le ea. O te oto nei i mātu, ma au mai ao e a matimu e a fiei le antro i nisi o tangi. O le vengala mō upolu i le soe a wawa i nisi o tangi, ma rei timu to ulu vāvāsarai, fio lolo le mafafa pēr nai wila ma fai tili e ono yai. Mi yale lo fole tuali wa toi ma wana i timu samo e ona ole ma asa o mungala e ua mango i male tele o le afo ole muti a an lele tala fiefie e leo yeini fautuanga po ni lapta inga mo samo a ile so tanto wanga yantul mo tele i sala fai fa mai e a wawa i nisi utaimi mara i timu to urva vasloa i e feo lono le mafa fa pena i wila ma fai tili e ono yai E mara vengu mula aso antae ea mo Samoa ole a to ulu va vasoloai ea nai timo. Ole tulanga nai pioni yewing ole tau ila so mula aso antae ea e le ngata mui tanto nei au kilani e fa befoi e alo tanto fa sinumanga I Samoa.
1: Tasi lima I vatolu a moa.

0: Supermali da ole avibis la utalavo e faka sa mai le peni sulla e tear tu le rifo I vain ole woli e vain to e fo ta tu program faka solo le ria woli ba tu mo fie ole so fo rile so sful valu ole de masino se tema lua fe lua se folo maleono Pai si pisi o le tau tōmala o danga le fionga ia lumber vai po le fitalenga ia tungi sia Pio Wilson o le tau tōmala o danga le fale ta vane o le omeka kasi le luse lau Cavendish Drive e Manu Gau tele I tu ai ngā tāwale esi esi e mawhaiona e maua mai e le la tau tau tua e mawhaiona e fiona I nai le luse lau Cavendish Drive e Manu Gau luse lau Cavendish Drive e Manu Gau fevrau ia ta tu lumera ia Ole o iva lua fitu fitu lima valu tasi lua. Lua fitu fitu lima valu tasi lua ia po le numera fe aveai. Ale tofai ha tongi si ole o lua tasi, fa fitu ono lima fa tasi. O lua tasi, fa fitu ono lima fa tasi. E te maua I se fa mtalanga ia po se tabar foi. Ole dai te fia mo mia maratua ele na tantoi nei au kilani. E fa sa fuale tau tuamala udanga la vitalenga ia tongi si ia. So se pi tonu ulava o New Zealand. E ma whaiona au mai oe po ngā whia lava I tia lalai. Lele mereva lele sau e sengi au pepa. E a o ngā ea fio ele ma avelau sa. E le tau pi tonu. Ah, oe ele mokau ki ola o nanga tongi si ia. E pe ia se me mokau ki ola o nanga. A fio ne loa I nai le lua se lau keva te strai vi marakau. E te maua I eise sa o loo e tau sa ilia mo oi malo wainga. I le rifo I vein tau o le tau sanga.
1: Reia Samoa.
2: Tasirima Iva Tomi.
3: Amo.
0: Ua se ato le teimi a lua se fulma le whaha miru te uteni le I tu lai lua. I le rifo I vein o lea woli se wha malo si e piki le whana wa onga. Ioi toi whaangalinga le moe e le ngiva e ngole a woki. Ioi whaamukura au karungoa. Whaiei, I was call you back.

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala alwa yaso le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya ni usila antoa. Mo fo isa ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: A fai ele va arsunu o nore lusu fa auto sanga e li eini au anga va. Fai longa po le potu masani. Ma e te fia o a oito mai fai kofi. Fai loa I matangata ma fa amalti noai wa e sauni mo se nanwena I le fai kofi. This is Tala Nei Loi the Mato of a single food service and barista skills course Yasetema. It's a volu lima vayasole omi ma fai etanga ba'a ele aise tatoni. And the au mai loa ile MSL training ile o barcelau lua lua fa fa ton valu. O barcelau lua lua fa fa ton valu beta maia ne ile MSLtraining.co.nz.
4: Tālo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa fa fonga ma mai mo mai bea ile Radio Samoa. Yee!

0: Ua mawhai o na aura atu la polo kalame le leimo o ia sou taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame leimo oe, taolo fala. E toa tota lao le pasese o le Aegina na matu tu o Brisbane. Ile aso luas fuma le fitu Januari, lua o lua tolu. Ile tasi ile au li famo moe taonuu I au kilani. Ile fitu I le afiafi. Uma le lua I tukula. O le mato fenga malanga I lunga le baile mini mo. Wa mato ona tutu I lalo I ala ba. Wa la talasa I au kilani. Wa mato vai atu. E pei alu solo muli le malele. Na umi lava ona fata mil milo I ale I ala baile I lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nuwai I au kilani. I wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau ilele. O na ua lolo vaya atoa I a aukilani. O na o le, le tonu o le tau, o le angar tau. Le matau te taa milo milo. O fata ni tale pe mawhai o na tu lau ilele ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o su iai la ngona. Wa ai atu. Wa iai le popo lenga ili to tele o tangata. Ia wā a fiat wai mō fō ima. Mā unei. O na upu nou lea. Mā whai lau ta talo. O upu muni muli la o lau ta talo. Na ufa pia. Lea tu wai. Wai ea. Wana o se au au na ea. Talo whai. Si o tō luama si au whanau. Ai ufa longo atu ufa pia le. Fa matalanga. Ale to ina pa langi sa manu nufu fatasi ilungole. Mato fainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa. I am a friend of God. O a uole wole tua. Ya kopo ilua fa ipo ilua sumo le toru. Paima ina fa tua tua Abrahamo ile tua. Ona ta ua ilo oia. Ole wā le tua. Iau ingo le tali na o lau te talo. Na o besea I laba lea. O hau ole wā le tua. Ile taimi atua na mato yei lunga. Ole vani mdimo na o bese. I am a friend of God. Na le liule mato vaanga I Christ tete. Na mato tula wale ele manuia. Ole laba la o te bese bese. O hau ole wā le tua. Ia bese wā. O oyo le wo le tua, a manitua, ele lei.

Ore tanai se umani I masala tam chini totas. Fai mai ore nei mafta. E tele na tuku e le tama, nona aima. E fatasi atu I nuna ava mana wone afiafi. Fai mai a fai mai oye, fai mai male ona. Fau tuantu I tina, ai fai mai oye, fasi va tina ina I ante. Fai mai, woi na tau nga le fasi se tasi asu. Che tu lo e fare ma leggina pe chai usili ma jong tinga li ma chama chai foma o fai la ngile fo lo ma leggina ai wo tu ni na le chini ti ti ai ma chama o lo na ka ni lo pu le fion pa ia le tu